0: Ci pochissimo ci la guerra che era con la Cina se uscì fuori Italia e ci vanno per che si radiate
1: le soleil a plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.